0: che ha continuato uno schizzo che è stato visto a Roma.
1: Buonasera,
0: buonasera,
1: Nebraska
0: 1-3, 20-25-1-3, 0. Siamo al Nebraska 1-3, 25-1-3.